rete, Benatti, attenzione, termina! Termino classico nominerò! Faro Cruzeiro, faro Atlético, Lazio terminato, nominerò! 1-1 a Caringa, a reportagem volante, Roberto, a turma lá!